0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

America goodbye, t'abbiamo visto noi al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai

l'università che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha. Ah.

0: America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Capital Gold su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Le notizie delle 7, buongiorno da Antonio Cristiano. La ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Madrid ha prima chiesto un passo indietro sulla sospensione di Schengen, decisa dal governo Meloni dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Dopo il rifiuto sono partite le annunciate misure proporzionali. Vista la persistente pressione migratoria irregolare subita dall'Italia, fanno sapere gli spagnoli, a partire da mezzanotte sono stati ripristinati i controlli. Le verifiche sono casuali, andranno avanti fino al 7 settembre se non ci saranno cambiamenti. Palazzo Chigi però ha già fatto sapere che la misura decisa dall'Italia andrà avanti almeno fino al 15 agosto. I servizi segreti di Madrid hanno segnalato proprio per Ferragosto un possibile nuovo arrivo di migranti nella ex club spagnola in Nord Africa. 4 giovani fermati per aver ucciso un 54enne a Cervia, in provincia di Ravenna, hanno tra i 19 e i 23 anni, sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Il 19 luglio picchiarono Nicola Musiani, morto per le ferite 3 giorni dopo. Danni ai minori, a Meta una delle sanzioni più pesanti mai inflitte negli Stati Uniti. L'azienda ha annunciato ricorso. Silvia Mobili.
4: Meta dovrà pagare 567 milioni di dollari allo stato del New Mexico per aver esposto i minori, secondo il tribunale, ai rischi legati all'uso

0: di Facebook e Instagram e per aver fornito informazioni considerate fuorvianti sulla sicurezza delle proprie piattaforme. In più dovrà introdurre nuove misure, maggiori controlli per impedire l'accesso ai minori di 13 anni e relazioni semestrali al tribunale sui progressi compiuti. La sentenza punta anche il dito contro alcune funzioni tipiche dei social come lo scroll infinito, i mi piace e le notifiche continue. Tre quarti della somma saranno destinate a programmi di salute mentale per giovani e prevenzione. Meta ha annunciato ricorso, sostenendo di aver già investito molto nella sicurezza degli adolescenti.
1: Negli Stati Uniti è arrivato lo stop alla sala da ballo della Casa Bianca. Una corte d'appello di Washington ha bloccato la costruzione voluta da Donald Trump. Ogni presidente è un inquilino e non il proprietario, scrivono i giudici, ricordando che per costruire serve l'autorizzazione del Congresso. Trump ha già annunciato un ricorso alla Corte Suprema. Si stima che la sala costerà $600 milioni, più di 300 sono soldi pubblici. Prossima edizione di Capital News alle 8.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Capital Classic su Radio Capital.

0: sind ein. Alla chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
7: Capital Classic.

0: su Radio Capital.
1: Capital.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. La Spagna risponde all'Italia, controlli alle frontiere fino al 7 settembre. Antonio Cristiano.
5: È la reazione alla sospensione di Schengen decisa dal governo Meloni dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Madrid aveva chiesto di ritirare il provvedimento e minacciato misure proporzionali. Dopo la risposta negativa di Palazzo Chigi, da mezzanotte sono partiti nuovi controlli per chi arriva in Spagna, vista la persistente pressione migratoria irregolare subita dall'Italia, spiegano gli spagnoli. Le verifiche sono casuali e andranno avanti fino al 7 settembre se non ci saranno cambiamenti. La presidenza del Consiglio italiano però ha fatto sapere che la sospensione di Schengen andrà avanti almeno fino al 15 agosto, quando si teme un possibile nuovo arrivo di migranti nella ex club spagnola in Nord Africa, in cui comunque i controlli alle frontiere per chi va verso l'Europa continentale non sono mai mancati.
4: La Russia attacca ancora l'Ucraina, 3 vittime tra cui un bambino e 7 feriti in raid vicino a Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale ucraina. Embrione impiantato alla donna sbagliata al San Raffaele di Milano. Provette scambiate per un errore umano durante la fecondazione assistita. L'errore è stato scoperto subito dopo l'impianto. Il giorno dopo è stato effettuato l'intervento per impedire la gravidanza. Negli Stati Uniti all'asta il pallone della mano de Dios di Maradona contro l'Inghilterra nei quarti di finale dei mondiali in Messico del 1986. Si punta al record di 10 milioni di dollari. La vendita organizzata dalla casa d'aste texana Heritage Auctions è prevista dal 21 al 23 agosto con una base d'asta fissata a 2 milioni e mezzo di dollari. Alle 9 prossimo appuntamento con Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma.

0: Mattinata a prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione.

0: One Podcast. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta.
0: Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. Controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La decisione di Madrid in risposta alla sospensione di Schengen decisa dal governo Meloni dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Gli spagnoli avevano chiesto il passo indietro. Al no di Palazzo Chigi è stata varata la contromisura. I controlli andranno avanti fino al 7 settembre, a meno di decisioni dell'Italia, che però punta a mantenere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, come spiega il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Sono delle misure che sono consentite dai regolamenti dell'Unione, dai trattati dell'Unione, quando ci sono delle condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. Ed è difficile non immaginare che queste condizioni non sussistano adesso, in considerazione di quello che si è visto, in considerazione del fatto che gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli hanno dichiarato che è abbastanza fondato quell'appello che è stato fatto a ripetere questo tentativo di invasione il prossimo 15 agosto.
3: La Spagna comunque ha ricordato che a Ceuta, exclave in Nord Africa, ci sono da sempre controlli alle frontiere per chiunque parta via mare o aereo. 4 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, in provincia di Ravenna. Hanno tra i 19 e i 23 anni, sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Il 19 luglio picchiarono il 54enne morto per le ferite 3 giorni dopo. Dolomiti Superski si accorda con l'antitrust, 30 milioni tra rimborsi e sconti agli sciatori. Secondo l'autorità, i 12 consorzi della valle decidevano insieme il prezzo dello ski pass e non si facevano concorrenza. Oltre all'impegno a non coordinarsi più sulle politiche dei prezzi, dal prossimo 15 ottobre chi ha sciato nelle ultime 3 stagioni potrà chiedere un buono pari al 30% della spesa o un rimborso del 20%. Lutto cittadino a Bologna e Modena per l'ultimo saluto a Francesco Guccini. I funerali del cantautore, morto a 86 anni, saranno oggi in forma privata a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove Guccini ha vissuto negli ultimi anni. A settembre poi ci sarà una cerimonia commemorativa pubblica. Prossima edizione di Capital News alle 10.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Fai il pieno di grande musica. Capital Classic.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Le notizie alle 10. Buongiorno da Chiara Iorio. In apertura la cronaca, due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in provincia di Reggio Calabria. Elettricista di 40 anni muore folgorato mentre monta delle luminarie in provincia di Modena. Un operaio è morto schiacciato da un muletto. La vittima aveva 60 anni. La Spagna risponde all'Italia. Controlli alle frontiere fino al 7 settembre. Antonio Cristiano.
6: È la reazione alla sospensione di Schengen decisa dal governo Meloni dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Madrid aveva chiesto di ritirare il provvedimento e minacciato misure proporzionali. Dopo la risposta negativa di Palazzo Chigi, da mezzanotte sono partiti nuovi controlli per chi arriva in Spagna, vista la persistente pressione migratoria irregolare subita dall'Italia, spiegano gli spagnoli. Le verifiche sono casuali e andranno avanti fino al 7 settembre se non ci saranno cambiamenti. La presidenza del Consiglio italiano però ha fatto sapere che la sospensione di Schengen andrà avanti almeno fino al 15 agosto, quando si teme un possibile nuovo arrivo di migranti nella ex club spagnola in Nord Africa, in cui comunque i controlli alle frontiere per chi va verso l'Europa continentale non sono mai mancati.
5: Israele attacca ancora in Libano, gli attacchi nel sud del paese, nella città al-Mansouri, e almeno 3 palestinesi sono stati feriti da attacchi israeliani nella striscia di Gaza a nord di Khan Yunis, lo riferisce Al Jazeera. Nuovo stop ai voli in arrivo all'aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo fino alle 12 per emissione di cenere dall'Etna dopo la riapertura di ieri sera. Le partenze sono regolarmente in corso, a renderlo noto la società che gestisce lo scalo. Alle 11, prossimo appuntamento con Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole, salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi ti aspettiamo.
9: Congratulazioni.
10: Di gustarci il cocomero.
9: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Capital Classic su Radio Capital.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Vieni, entra e fatti un bagno caldo,

0: Capital Classic. Alla voce Bono.
1: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
1: Ai fiati Crusaders.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero.
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Questa è Radio Capital.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio a...

0: Abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Le notizie delle 11, buongiorno da Antonio Cristiano. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, l'appello di Sergio Mattarella nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Le parole del Presidente della Repubblica arrivano nelle ore dello scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid ha reintrodotto i controlli a chi arriva dall'Italia in risposta alla decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen dopo la crisi dei migranti a Ceuta. La misura durerà fino al 7 settembre, a meno di passi indietro del governo italiano, che ha intenzione di mantenere la sospensione almeno fino al 15 agosto. Embrione impiantato alla donna sbagliata al San Raffaele di Milano, sospesa per 2 settimane l'attività del laboratorio di embriologia. Chiara Iorio.
3: Lo scambio di provette per un errore umano durante la fecondazione assistita è il 23 luglio, quando due coppie sono in attesa dell'impianto degli embrioni crioconservati. In presenza di due biologhe, una esecutrice e una testimone della procedura, alla seconda paziente in lista è impiantato l'embrione della prima, rimasta fuori ad aspettare. Neanche il controllo finale previsto tra il cognome riportato sulle provette e quello presente sul braccialetto della paziente ha consentito di rilevare la discordanza. Solo al termine della procedura si è scoperta l'errata interpretazione della sequenza delle pazienti. Il giorno dopo è stato effettuato l'intervento per impedire la gravidanza e proprio per questo errore è partito uno stop alla struttura per almeno 15 giorni.
2: L'Italia cresce a ritmi diversi. Secondo un'indagine di Confesercenti, la città che nel 2026 avrà la crescita maggiore del PIL è Bolzano, più 1,8%, crescita zero e aumento record dell'inflazione invece a Reggio Calabria. Allarme orsi in Giappone. Nella regione di Hokkaido tra aprile e luglio ci sono stati 216 avvistamenti, il 40% in più dell'anno scorso. Timori in particolare per i danni all'agricoltura. Un orso bruno, denuncia il proprietario di una fattoria, è entrato in un terreno e ha mangiato 1700 carote. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Al basso, Bernard Edwards. Ai cori, The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai

0: controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Capital

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12, che è Pippo.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Come ogni anno torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Mezzogiorno a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. In apertura la cronaca, un altro incidente mortale sul lavoro. La vittima è un uomo di 61 anni. Da una prima ricostruzione è stato schiacciato da un muletto nella ditta di imballaggi in plastica per cui lavorava a Campi Bisenzio, Firenze. È il terzo in meno di 24 ore. Ieri un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto in provincia di Modena. In provincia di Reggio Calabria oggi un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava montando delle luminarie. È in gravi condizioni il 16enne colpito da un fulmine sul Monte Livata vicino a Subiaco. Il ragazzo è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Altri due ragazzi sono in codice giallo a Tivoli. Stavano partecipando a un campo scout in un'area attrezzata quando i tre si sono avvicinati a un albero per recuperare dell'attrezzatura. La Spagna risponde all'Italia, controlli alle frontiere fino al 7 settembre in risposta alla decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen dopo la crisi dei migranti a Ceuta. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone è l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Lo sport, europei di nuoto a Parigi, Italia argento nella staffetta mista 4x1500 metri in acque libere, secondo posto del podio per Pozzobon, Tadeucci, Guidi e Paltrinieri. Contentissimo del risultato, ha detto l'azzurro di Carpi, ma non dell'europeo, in cui ha vinto un bronzo e un argento, e proprio le due medaglie sono state oggetto di una profezia fatta a Paltrinieri prima dell'arrivo a Parigi.
5: Mentre venivo in qua sull'aereo, una donna mi si è avvicinata, super religiosa, una donna che aveva un rosario, mi si è avvicinata e ha detto: ho parlato con Padre Pio durante il volo perché t'ho visto e mi ha detto che vincerai due medaglie, e aveva ragione, ci aveva preso. Poi mi aveva detto una molto bella e una un po' meno bella, quindi noi avevamo ipotizzato oro e bronzo, però è venuta argento e bronzo, prendiamo e va bene.
4: Prossimo appuntamento con le notizie alle 15.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Sole caldo in ulteriore aumento, purtroppo in questo inizio di weekend, il secondo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità su Alpi e Appennini, dove scoppieranno dei temporali, in rara estensione verso le prealpi e i vicini fondi valle. Poche variazioni altrove, in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, bel tempo ma molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Perché? Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Capital Classic.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica. L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Capita così.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
2: Alla voce Chris Martin.
3: Alla chitarra Nile Rodgers.
4: Al piano Billy Joel.
5: Ai fiati Earth, Wind and Fire.
6: Alle tastiere Keith Emerson.
7: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.

0: È il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Sole caldo in ulteriore aumento, purtroppo in questo inizio di weekend, il secondo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio, il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità su Alpi e Appennini, dove scoppieranno dei temporali, in rara estensione verso le prealpi e i vicini fondi valle. Poche variazioni altrove, in serata e nella prossima notte, residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, bel tempo ma molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Capital Hall of Fame.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Investe di proposito un gruppo di ciclisti con i quali aveva litigato per motivi di viabilità. 4 sono feriti, 1 in condizioni molto gravi. L'automobilista è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. È successo a Lanzo Torinese. Ha prima investito il gruppo, poi si è allontanato. Uno dei due illesi lo ha inseguito per prendere la targa. Il guidatore allora è tornato indietro e li ha investiti una seconda volta prima di scappare. È stato poi rintracciato dai carabinieri. Meloni all'attacco della CGIL sulla commemorazione dei minatori italiani morti a Marcinelli in Belgio 70 anni fa. Grave che si siano girati mentre parlava il presidente del Senato La Russa, dice la presidente del Consiglio. Siamo stati noi, è però la rivendicazione del gesto da parte di un sindacato belga che spiega: La Russa ha più volte espresso indulgenza nei confronti del fascismo e qui vivevano molti minatori italiani fuggiti dal regime. Il segretario CGIL Landini contrattacca: singolare che Meloni, con tutti i problemi che gli italiani hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie. L'allarme di Zelensky: l'Ucraina non ha praticamente più centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici della Russia. Embrione impiantato alla donna sbagliata al San Raffaele di Milano, sospesa l'attività del laboratorio di embriologia.

0: Iorio.
1: Lo scambio di provette per un errore umano durante la fecondazione assistita è il 23 luglio, quando due coppie sono in attesa dell'impianto degli embrioni crioconservati. In presenza di due biologhe, una esecutrice e una testimone della procedura, alla seconda paziente in lista è impiantato l'embrione della prima, rimasta fuori ad aspettare. Neanche il controllo finale previsto tra il cognome riportato sulle provette e quello presente sul braccialetto della paziente ha consentito di rilevare la discordanza. Solo al termine della procedura si è scoperto l'errata interpretazione della sequenza delle pazienti. Il giorno dopo è stato effettuato l'intervento per impedire la gravidanza e proprio per questo errore è partito uno stop alla struttura per almeno 15 giorni.
0: Agli europei Elisa Cosetti argento nei tuffi femminili dalle grandi altezze 20 metri e la 22esima medaglia azzurra. Prossima edizione di Capital News alle 16.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: vita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. La Federazione delle Agenzie di Viaggio contro i controlli alle frontiere. Sono scelte politiche ma non fanno bene al turismo, sia per chi vuole andare in Spagna, sia per gli spagnoli che vogliono venire in Italia, dicono dalla FIAVET. I controlli creano problemi, aggiungono, ci sono file e disagi nei servizi. Follia all'Anzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite. 4 persone ferite con traumi e fratture, una in gravi condizioni. Subito dopo il conducente si è presentato ai carabinieri, ora sarà sottoposto ad accertamenti di natura tossicologica. Un altro incidente mortale sul lavoro: un uomo di 61 anni è stato schiacciato da un muletto nella ditta di imballaggi di plastica per cui lavorava a Campi Bisenzio, a Firenze. È il terzo in meno di 24 ore. Ieri un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto in provincia di Modena. Oggi in provincia di Reggio Calabria un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre montava delle luminarie. Europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per 1500 metri in acque libere. Secondo posto del podio dietro alla Germania e davanti all'Ungheria per Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. Contentissimo del risultato il capitano azzurro, ma non dell'europeo in cui ha vinto un bronzo e un argento. E proprio le due medaglie sono state oggetto di una profezia per Paltrinieri prima dell'arrivo a Parigi.
1: Mentre venivo in qua sull'aereo, una donna mi si è avvicinata, super religiosa, una donna che aveva un rosario, mi si è avvicinata e ha detto: ho parlato con Padre Pio durante il volo perché t'ho visto e mi ha detto che vincerai due medaglie. E aveva ragione, ci aveva preso. Poi mi aveva detto una molto bella e una un po' meno bella, quindi noi avevamo ipotizzato oro e bronzo. Però è venuta argento e bronzo, prendiamo e va bene.
0: E oggi medaglia d'argento anche per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze da 20 metri. Prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, con cielo azzurro e o velato, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata consueti temporali di calore in montagna, poche variazioni altrove con picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella notte.

Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
2: Ho scelto te una donna per amica.
1: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: gotta go so walk on by.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: anno. Torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. I controlli alle frontiere non fanno bene al turismo. La FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio, segnala file e disagi patiti dai clienti dopo la decisione del governo italiano di ripristinare i controlli sugli arrivi dalla Spagna e la conseguente risposta di Madrid, che ha fatto lo stesso. Sono ora 7 gli aeroporti spagnoli dove si fanno controlli a campione: Madrid, Barcellona, Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia. Presto si aggiungeranno anche gli scali di Baleari e Canarie. Per due volte investe volontariamente un gruppo di ciclisti dopo una lite, uno è in gravi condizioni. Roberto Ciuti.
2: È successo a Lanzo Torinese. Sei ciclisti stavano percorrendo la strada in direzione Coassolo quando un automobilista ha iniziato a suonare il clacson chiedendo strada. Ne è nato un diverbio dopo il quale l'uomo alla guida dell'auto ha effettuato il sorpasso, ma poi ha frenato bruscamente, ingranato la retromarcia e investito il gruppo. Due ciclisti lo hanno inseguito per prendere la targa, ma quando l'automobilista se n'è accorto ha nuovamente invertito la marcia e li ha falciati. Quattro i feriti, in due sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso. Il più grave ha riportato diverse fratture, tra cui quella del femore. L'automobilista si è presentato ai carabinieri e è accusato di tentato omicidio e lesioni stradali plurime.
1: Meloni all'attacco della CGIL sulla commemorazione dei minatori italiani morti a Marcinelli in Belgio 70 anni fa. Grave che i sindacalisti si siano girati mentre parlava il presidente del Senato La Russa, dice la presidente del Consiglio. Ma siamo stati noi, e però la rivendicazione di un sindacato belga che accusa la Russia di aver espresso indulgenza nei confronti del fascismo. Il segretario CGIL Landini contrattacca Meloni: con tutti i problemi che gli italiani hanno, trova il tempo di commentare delle bugie. Due denunce di violenza sessuale ai danni di minorenni, risse, aggressioni, alcol a minorenni con casi di intossicazioni gravi, e la lista fatta dal questore di Lecce per motivare la chiusura per 15 giorni della discoteca Praia di Gallipoli. Stasera era previsto il concerto della rapper Anna, domenica del DJ francese Bob Sinclair. Altre due medaglie azzurre agli europei di nuoto, due argenti, la staffetta 4x1500 in acque libere ed Elisa Cossetti nei tuffi da 20 metri. MotoGP, comincia ora la sprint race del Gran Premio d'Inghilterra con tre Aprilia che partono davanti a tutti. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge. Al sax Clarence Clemons.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto.
3: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
7: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
1: Capital Hall of Fame.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.
2: Beh.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Polemica alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle dopo le accuse di Fratelli d'Italia alla CGIL di aver voltato le spalle mentre La Russa leggeva il messaggio di Mattarella e la smentita del segretario Landini, è arrivata la precisazione del sindacato belga FGTB. Ci siamo girati noi, dicono, è stata una protesta antifascista perché per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. Salgono a 7 gli aeroporti spagnoli dove si fanno controlli a campione sui passeggeri provenienti dall'Italia. Jean-Paul Bellotto.
5: Dopo Madrid e Barcellona, ora anche Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia. Presto si aggiungeranno gli scali di Baleari e Canarie. I controlli sono o a campione, tra il 5 e il 15% dei passeggeri, oppure su tutti quelli a bordo di un volo mentre un altro viene ignorato. Questo per ora per gli arrivi dagli scali romani, da Malpensa, Napoli, Venezia e Firenze. Il Ministero italiano del turismo afferma che non ci sono impatti sugli ingressi in Italia. I controlli riguardano solo cittadini non europei. A Fiumicino è così, in altri scali no. Protesta la FIABET, l'associazione delle agenzie di viaggio, segnala file e disagi patiti dai clienti.
4: Terza medaglia d'argento di giornata per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi dopo quella della staffetta mista dei 1500 metri in acque libere capitanata da Gregorio Paltrineri e quella di Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze, è arrivato il secondo posto nella stessa specialità di Andrea Barnabà. Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ai Ogura e l'italiano Marco Bezzecchi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 19.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore locali addensamenti sulle Alpi, sarà stabile altrove ma con caldo e afa. Nella mattinata di domani ancora alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondivalle. Poche variazioni altrove con tanto sole, picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per

0: Approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
1: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Alla voce George Michael.
1: Alla batteria Roger Taylor.
2: Rap di Tupac Shakur.
3: Alla chitarra Prince.
4: Al basso Mark King.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
3: Ho scelto te una donna per amico.
2: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati.

0: Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Le notizie alle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. L'allarme di Zelensky: l'Ucraina non ha praticamente più centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo gli attacchi russi, dice il presidente. Questo mentre poco fa il ministero degli esteri bulgaro ha annunciato la convocazione dell'ambasciatrice ucraina a Sofia dopo l'esplosione di un drone ucraino nelle vicinanze di un gasdotto nel territorio della Bulgaria. Una nave cargo è stata colpita da un proiettile di provenienza al momento non identificata nello stretto di Hormuz. Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, ci sono progressi nei colloqui con gli iraniani. Meloni si occupi dei problemi degli italiani, non delle bugie sul sindacato. Il segretario della CGIL Landini reagisce così all'attacco da parte della presidente del Consiglio. Durante la commemorazione dei minatori italiani morti a Marcinelli in Belgio 70 anni fa, qualcuno, due persone, ha voltato le spalle mentre parlava il presidente del Senato La Russa. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Fidanze, dopo di lui Meloni, sono partiti all'attacco della CGIL, ma a girarsi erano stati due belgi, due sindacalisti belgi. Noi non lo facciamo mai, replica Landini.
5: Un certo signor Fidanza, per decidere che esiste, ha bisogno di parlare male della CGIL, forse gli fa male il sole. Trovo poi singolare che il nostro presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie. Oggi la gente ha bisogno di non morire sul lavoro, ha bisogno di non essere precari, di aumentare il proprio stipendio, di veder funzionare la sanità. Si occupino di questi problemi, anziché di costruire delle balle su notizie inesistenti.
4: Investe deliberatamente per due volte un gruppo di sei ciclisti, due dei quattro investiti sono gravi, non in pericolo di vita. L'uomo di 73 anni che li ha travolti ora agli arresti domiciliari, accusato di tentato omicidio, il tutto a Lanzo Torinese per una lite per un sorpasso. In contromano su una rampa dell'autostrada con un tir carico di pomodori all'uscita di Pomigliano d'Arco della A16. Nessun ferito, solo caos, perché per evitare un frontale con una macchina il guidatore del tir ha frenato bruscamente, ha evitato l'impatto, ma ha perso il carico che in parte ha sommerso l'auto. Il tir era anche sottoposto a provvedimento di fermo fiscale. MotoGP, tripletta Aprilia nella sprint race a Silverstone, vince Martin davanti a Ogura e Bezzecchi. Capital News torna alle 20.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
7: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non così.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: arriverà, dai.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Si inasprisce la guerra dei controlli doganali tra Italia e Spagna. Sono scattate le verifiche sui voli provenienti dall'Italia. Controlli su voli interi o su passeggeri scelti a caso. In molti aeroporti italiani le compagnie che volano dalla Spagna vengono fatte atterrare nell'area extra Schengen con lunghe code per chi sbarca. Ancora una revisione del codice della strada. 15 le principali ipotesi di revisione allo studio, dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione, con 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Tra le novità anche l'obbligo di casco per le super bici, quelle a propulsione spesso usate dai rider. Nuovi virus creati con l'intelligenza artificiale. Chiara Iorio.
3: Per la prima volta dei ricercatori hanno addestrato dei modelli di intelligenza artificiale per generare agenti virali che non esistono in natura per contrastare i batteri. Già da tempo la scienza è in grado di sintetizzare virus impiegati per sviluppare e valutare farmaci antivirali e vaccini. Finora però la produzione di genomi virali si è basata principalmente sulla replicazione di patogeni o varianti già noti. Il modello virale dello studio esiste in natura, ha indotto il sistema a generare migliaia di genomi virali completamente nuovi. Tra questi circa 300 sono stati testati in laboratorio, 16 sono vitali. I nuovi virus non sono in grado di infettare l'uomo, ma aprono a prospettive contro la resistenza batterica e per la cura di malattie genetiche.
2: Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, dietro allo spagnolo il giapponese Ogura e l'italiano Bezzecchi. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore cielo sereno o poco nuvoloso, ma ancora caldo e afa anche nella notte. Nella mattinata di domani, alta pressione e cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondi valle, poche variazioni altrove con tanto sole e picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Prossimo appuntamento a domani mattina.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Un viaggio iniziato con If You Leave Me Now, dei Chicago, e che prosegue con Breakfast in America, dei Supertramp, e poi Lovely Day, di Bill

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Midnight at the Oasis di Maria Muldaur. La selezione musicale a cura di Gianluca Costella prosegue con Living It Up di Bill LaBounty e poi The Sweetest Taboo di Sade, ispirata all'idea di un amore così forte da sembrare quasi

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato When the Cookie Jar is Empty di Michael Franks. Ora Wild Horses di Gino Vannelli e poi Dancin' Jones di Nicolette Larson.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, A Sweet Soul, Trouble di Lindsey Buckingham. Adesso Lost in Love degli Air Supply e poi Dreams dei Fleetwood Mac.

0: don't want to live without it, de Pablo Cruz. Il cui nome non si riferisce a una crociera, ma all'idea di vivere la vita come un viaggio rilassato e avventuroso. Radio Capital Yacht Rock torna tra poco.
1: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Daniel di Elton John su Radio Capital Yacht Rock. Se queste sonorità fanno parte della tua giornata, trovi la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Tra poco, Tell Me You Love Me dei Four Tops. Subito, Take a Little Rhythm di Ali Thompson.

su Radio Capital Yacht Rock. New York State of Mind di Billy Joel. Adesso Night Dreaming degli Earth, Wind and Fire. E poi Hotel California degli Eagles. L'assolo finale di Hotel California è considerato uno dei più celebri nella storia del rock.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite e Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.

Questa è Radio Capital Yacht Rock e questi i Simply Red con Say You Love Me. Ora, Make It With You, dei Bread, e poi The Light Is On, di Christopher Cross.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era The Nightfly di Donald Fagen. Proseguiamo con Sarah Smile di Hall & Oates, dedicata da Daryl Hall alla compagna dell'epoca Sarah Allen. E poi Sail On, Sailor dei Beach Boys.

0: Hai ascoltato Alone Again Naturally di Gilbert O'Sullivan su Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.
0: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e meloni liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Capital Summer Party.
5: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
4: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
5: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
5: Una produzione, One Podcast.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Capital Summer Party. Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

sì!

0: Far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Capital Summer Party. Capital Summer Party.

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
9: This is
10: Gold, Gold, Gold,
9: Gold.
8: Da questo momento
10: Capital Gold.
8: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
9: Capital Gold.
10: Shh. Listen to the night.